0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 27 settembre. Sono le ore 2:02.
1: Emilia Veldes. Bionda, non chiagnar.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Mara del Rio. Canzoncella pettegola.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Alberto Berri, Maruzzella.

0: canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Era la festa di San Gennaro. Quanta folla per la via. Con Zazà, compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo. E il maestro sul piedistallo ci faceva delizia.
2: Era la festa di San Gennaro, quanta folla per la via, con Zazà, compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, in mezzo a tutta quella gente si fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

tante sune, bandarelle e processioni, e se può dimenticare, c'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà?

0: l'amerò.
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
2: Giuseppe De Luca, Oilun.

0: gamba, flore a poppa, mai nessuno più trovata.
1: Alberto Amato, Pusilla Cantone.

fagli a fianco a te, da tu nanna Ave Maria, porta croce insieme a me. In castario re violo, si è d'amore, tu spirò, a che serve le parole?

Se si avviene innamorata, se si avviene da gioventù, quando suona a casa un lato non si può non scordarsi. Ma vicino, ma lontano, una canzone ve ne fa, la canzone

Maria essendo annerute in le braccia mi è caduta e mi ha passato e mi l'ha detto sì. Poi non stiamo a sentire, poi stellonita sapere, non c'è sta

0: salomma giuffoli ce n'è.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione, passione.
3: Evanova, Monasteri Santa Chiara.

settimana, ma vorria farmi stasera, lontano no, non c'era sicché più, sì che da terra.

Lo saluto, a sta fenestra do a luna, una festa, tutta argenda sparsa già. Scin, oi bella, casto senza compagnia. Ma l'ha lavata mamma mia.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Roberto Murolo, core analfabeta.

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annamora.
1: Tito Schipa. Serenata su Rient.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 27 settembre. Sono le ore 3 e un minuto. Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Fausto Cigliano. Sarra, chissà.

0: Giuseppe Laurentis, sette soldi Pusho Bue.
1: What the matter? Chi ha capito te?
2: Don't you know you have to pay 7 cents fare?
1: Crei, vuoi sapere io non riesco a fare per due? Vai, sai, che è questo? Crei,
3: che è questo?
1: Che sai, che sai, che sei Vicenza Fè?
3: Quasi Vicenza Fè?
1: E sai?
3: Ah, sì, che fa 7 soldi, poi sono buimo.
1: Ti ha sbagliato sempre 5
3: soldi? E non io fa 7.
1: E perché?
3: Perché? Aristocrazia, la compagnia, tutto qui. Ragione non sente, tanta fatta una cosa per. La compagnia sta in terra e si pulita via già. Facite pure la guerra, ma se te torna vita papà e fa che se fa non fa tarda prima la mi c'è senza sorda non fa niente che tu mi è sarda vita come ci fanno sta che te caccia che tu parraccia canna rinda che te legge ti parla ma faccia ma pece e 10 soldi

più mettono tasse e chiusa vanno da umanità. Mi è stata bella roba, fatta bella poi chi tu fa. Ma gli truanna ciocca, a posto della santa vita. E perché se fa non fa tarda, preparami che sette sorta. Non fa niente che con mia starta, mi è da mone che manda sta. Che ne caccia che tu t'arraggia, anna rinda che te legge. Si parla fa cima peggia, e dieci torte ci fanno.

pulita sì. O Genova o mandata, e poi pigliate botte così. Per me a così pacienza, almeno sulla potenza sta. Lo costo 4 o 7, tieni chiucciante su l'ulia. E se no vuoi per un patarda, preparate le sette sorte. Non fa niente che a cui è stata, pietà forte che fanno sta. Che le cacce che tu carraggia, quanta volta che sei una legge. Ti parlamo facciamo peggio, e 10 sorte ci fanno papà. E se no vuoi per un patarda, preparate le sette sorte. Non fa niente che a cui è stata, pietà forte che fanno sta. Che le cacce che tu carraggia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Mirna Doris. Napoli che se ne va.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Peppino di Capri, aprile a Napoli.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: È nata una creatura nera e a mamma o chiama Gira. Sì, signor, o chiama Gira. Sì, Gira, vota, sì. Cadù o chiama Ciccio, o un tuona. Cadù o chiama Peppa, o Gira. Chi l'ho fatta? È nera, nera, nera, nera. Con macchina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Fausto Cigliano e Mario Gangi, Cannetella.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Lina Cavalieri, Maria Marie.

O sarracino, bello aglione, o sarracino, o sarracino.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Roberto Murolo e Lina Sastri in Resta con me.

ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senzina andrangheta, s'accomodaia signore, e allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signore, e allora dissi, è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole, io posso, oh grazie. E sa mucca ya signora, e allora poi ad un anno mi cadinto tra mue, la gente ci guardavano, dissi signor scendi, e mi pigliai in un taxi, a 20 lire allora, e a prese ce niente, ma io solo ca signore, e allora senza scrupoli, ma cominciai a lanzare, ma lei con fare ingenuo mi disse, oh ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna e allora io feci subito necessità virtù, ma Frisio ci mangiai e ma 200 lire più, tornando immaginatevi, stevo con l'occhia fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto ca signore, qui viene il graziosissimo, Cayenne Potrasì, a tutti presentavami, presento mio marito, ma aveva pigliato proprio con un capone fora, e chiettami in ta camera, e s'assettai a signore, e allora mentre proprio a stevo pabbraccia, vicina a porto tucca, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, o punterà signore. E allora ci guardaiamo curiosi tutte e tre, lei prese il conto e pagalo 2.083, una avanzata e spirita, dissi io ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor signor, e allora lei fa, sei stupido, qua stupido ma va, 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante camere, e questo che buon'ora, cacciamo anche in Napoli carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e ghietta trova Amelia che mi aspettava ancora, e allora...

Avvocato si accosta più vicina e tutta strigna me più appassionata, con una chitarra e una felice voce, con te vicina canta e sono felice. Amore, non posso più scordarmi di te.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 settembre. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane.
2: Tito Schipa, Lontananza Amara.

non è inganna.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Mario Abbate, Viena Manzuona.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Peppino di Capri. No quarte luna.

0: Canzoni Napoletane, una radio che fa battere il cuore.
1: Beniamino Gigli, quando fimmo navò.

hai voglia di no, hai voglia di no, quando per me la vuoi non lo che tu fa, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, hai voglia di no, hai voglia di no, quando per me la vuoi

0: hai voglia di no, hai voglia di ya, fanno ben me una vuota in dall'occhio to fa. Turi, turi, turo, turi, turi, turo, hai voglia di no, hai voglia di ya, fanno ben me una vuota in dall'occhio to fa.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Fred Bongusto, statto vicino a me.
3: Accarezzama come cielo, accarezza luna.

0: canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
1: Miss, mia cara miss, io faccio il fesso, ma fesso non su. So genuflesso ai tuoi piedi però, nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara miss, tu li capita, i che vogliati.
2: La incontrai per caso a Messina, proveniva da cani gatti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così. Miss, mia cara miss, non vuoi palles io divento per te. Miss, mia dolce miss, scavama fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzo dì. Scrive una lettera al mese e mi dice, mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara miss, tuo pallessi io divento per te. Miss, mia dolce miss, scavo ma fosse che amore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci, La Somme, Seu Marie.

0: canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Maria Nazionale, scrivama.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Tito Schipa. Ite vurria, vasà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 settembre. Sono le ore 5. In punto.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Nino Taranto. Donna Rosa.

una donna prosperosa, profumata, vaporosa, un bocciolo rosa te. Quando è ora di colazione a cucina donna rosa, dovrebbe fare certe cose delicate, con

faccia, dovrebbe essere felice, te una moglie, vivi pace, te ne chi lo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto, che ne dice, ma se andessero pasciare. Ho una moglie che è un tesoro, quella donna, quel

Dint na riz ca tengo cor. Amor, che mi saputa fa. Non fu una mamma, dinta stonna chiara. Mi faccia a croce, prega e mi salva. Mar, so padrono romar, ma in un poco d'amor, padrona.

l'inglese si scorda tutte si bene a sapere spesso che re che bello caffè sulla Napoli san fa e così si spiegato perché capo tutta giornata una tazza buonata saccata si scarpa se bevo caffè bevero caffè se trova scusa chi l'offra una denata l'offra a me nessuno dice no perché è un'offesa so già sei tazze son gappene tre ma mentre faccio conto un amico mi chiama e fa

casa sente per sta città. È un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, buen buen, un qualche caffè. E l'inglese si scorda tu te, si viene a sapere, spesso che re. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si è spiegato perché capisci.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Enzo De Muro Lomanto. Avucchel.

0: Canzoni napoletane, una radio che fa battere il cuore.
1: Sergio Franchi, Usurdata innamorata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Giacomo Rondinella, Sola.

0: Canzoni napoletane, innamorata mia.
1: Glu glu glu, como palom, Isu. E tu, abbracciata a me, una torturella, sì. Canta, canta, canta chi vuoi cantà. Questa è la canzone da felicità.

sta. Ma portava un sarpino, piccerillo, che lo vedo che il bandillo si fermava a guardare.

da loro, stamattina, una veste seta fina, da papà, da papà, la sua stuga non signore, da papà, non sorda di ella, da un bello muratiella, da giundite tutti là.

pesantemente un lume e una figura. Lei mi fa segno e dice: saglie, viene. A letto non si sente più sicura.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gino Becchi. Perché?

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Alberto Berri. Santa Lucia lontana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 settembre. Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Gilda Mignonette. O paese, do sola.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Peppino di Capri. Napoli sfortunata.

0: Canzoni napoletane e Stelle Napoli.
1: Enzo De Muro Lomanto, O Solo Mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Roberto Murolo, Il Palomma.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Aurora Giglio, Clary Bijoux.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: M'ho comprato una Kodak, canna appena a tocca, tac, gira e molla, fa uno scat, e t'agazzo un ritratto, t'au fa una foto, yam, fatella fa, bellezza mia.

visto chi agnore na la crema d'amore. A gioia din dal luogo me può leggere, eppure in da sto cuore. Tu vuoi sapere che ne

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 settembre. Sono le ore 7. In punto.
1: Alberto Berri, padrono do mare.

Dink.

la lacrima caduta e pentimente, e la fucella in due manello pronte, che tornano a chiamare l'antico amante, una fenestella e foglia rampicante, torno sospira e dice vieni a ca, capo fa pace.

0: viene Manzon. Non mi scata. Fammi pazzi. Insieme con te. Io voglio solo a te. Viene Manzon. Sì, viene Manzon.
1: Tu quando

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Giacomo Rondinella, Ischia mia.

0: Roberto Murolo. Agata.
1: Io mi metto ste cadenti in bocca, poi non fumo.

sto vestita grigio scuro, si è cambiato di colore, mo si è fatta verde chiaro. Era un abito di papà e mi ha detto custodore, non lo posso arrevutare, l'ho troppo arrevutata. Vi consiglio dove sta Agata.

ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non ti trovo, o portiere te una chiave. Dove andate? A feste e balla. Mi commuovo e penso che te faceva parte della tutte sere insieme a me. Ma mi faccio

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. In questa giornata di domenica la presenza dell'anticiclone sull'Italia sarà garanzia di generale stabilità. Al nord cielo sereno poco nuvoloso con temperature del pomeriggio fino a 26-27 gradi. Anche al centro una giornata soleggiata, punte di 28 gradi sulla parte tirrenica. E poi su delle due isole maggiori sole, un po' di variabilità solo sulla Sicilia, ma anche qui basso rischio di temporali. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Ferdinando Rubino, Acquaioli e Mergelline.
2: Just on a bangle.

Poi ornarindo me la controlla, ma vena vede chiudersi d'amore. Quant'anna Carmenella la guaiava, ma piccia come fosse un bengale, e faccia pure l'acqua con

questo marito che l'ha adoronata, ma parotella tanto che ha giovuto, però non tene sangue in te vena, e sì che è lunga con mano stacchina, ma Carmenello guarda.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Aurelio Fierro. Agasciafort.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Fermatemi, tenetemi, calmatemi, perché... Guagliù, e non ragiona più. Ui, ui, oggi ho visto una femmina, e che femmina. Sento cuore che fa timpù timpà. Ui, ui, una cosa fantastica.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Abate. Nasire Maggio.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 27 settembre. Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Ria Rosa. Non mi seccare.
3: Quando l'amore è morto, bisogna sotterrarlo. Perciò, mio caro Carlo, non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me. Erano 24, me ne è venuto 3. E dai.

consiglio buono, non hai voluto usarlo. Diceva vacca a Carlo, fatti l'acqua mandare, cercati un impieguccio, se no che puoi scusare. E tu che spardo e ciuccio, non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietra e che torrente. Quando mi desti il bacio al cinema, stupido, stupido, non sei per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non tu vuoi sparare, e allora sai che a fa'.

0: pesce mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprità. Io fo casato aprile, so bella novità, nelle nozze pesce aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere io li tagliai, a collo cagnolini e detta a te. Stupido, stupido, non sai per niente altro, i capelli li tieni un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non devo sparare, e allora sai chi ha fa? C'è sto pompata. Stupido, stupido, non sai per niente altro, io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un cretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, se non devo sparare non c'è sta niente a fa sulla mare di Aita.
1: Beniamino Gigli, a canzoni Napoli.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Nina Landi e Gino Maringola. A Zingara.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: José Carreras.
2: Cor ingrato.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe De Laurentiis. L'Italia al Polo Nord.
2: Ma potimba sta contenta che sei nato italiana, che come una sana sana te la fatti in valorino. A un volo sconosciuta, che c'è una si avviata, ma nessuna è già arrivata.

0: Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno fanno orecchie campane oppure ricine canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di dire che Cristoforo Colombo era uno scionista. Va bene che ognuno può dire ciò che gli garba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiate a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba a settimana. E se mo vedete che oggi di mano dicono che Nobile era indiano, perché fosse bugia. Qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno insedato il posto, ma noi trasimo po' becca e buonanotte. Sentite, Bonnerica e l'Italia è piccerella, ma caccia capo grossa che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile, e viva Colombo, e viva Marconi!
1: Canzoni napoletane, ma sono innamorate te.
2: Pasquale Amato, Asirina.

cuore. La vostra mappola tremba con l'aria, ma tutti nudo non può vendere. Caccia sta fendana, caccia sta brocia, s'ha incantato l'ombra a far un mare.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Giulietta Sacco. Napoli e su Rientra.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Tito Schipa, Avucchella.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Nicola Maldacea Junior. Carmè, carmè.
2: Pura stanna primavera, mettra sud rindo cor, una smania fa l'amore con fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma lo sangue rinda all'occhio, fammi tremmene di nocchi e non carre niente più. Carmè, carmè, tu solo non mi basta, ma c'è una

0: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Ah, com'è bella la stagione, senza lampa, senza tuona, senza viente, a cammanà. Ma si fa calda a mattina, fai un bagno a mergellì, ti rifrisco la palla, una passiata a mare, cavarca, a mare chiaro, e una zatella bionda, affianca a te.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 settembre. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il giallo di Torino, l'omicida confessa e ricostruisce le circostanze. Alessio Galea.
3: Un festino a base di droga, una violenta lite per soldi, poi sfociata nell'omicidio. Ci sarebbe questo dietro la morte del 39enne Fabio Colapietro, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi nell'appartamento di una professoressa a Torino. La donna è tra i tre fermati, mentre a chiarire le circostanze il 26enne che ha confessato l'omicidio e i tentativi di disfarsi del cadavere dopo che la madre aveva chiamato i carabinieri.
2: Terza giornata del viaggio di Papa Leone in Francia, che oggi sarà tutto il giorno a Lourdes, meta di un imponente flusso di pellegrinaggio dopo le apparizioni della Madonna. Alle 11 la messa all'aperto nella prateria del santuario, 800.000 le presenze alla messa in Place de la Concorde a Parigi. Calcio, la nazionale torna in campo dopo il KO di venerdì contro il Belgio, domani in Italia del CT Mancini, sfida a Bursa la Turchia di Montella, almeno 5 cambi di formazione rispetto alla gara dell'Olimpico. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
4: Beniamino Gigli. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Giacomo Rondinella. Tuppo tuppo Marisha.

nessuno più fatica sto paese, son garzette e piante sossaccate, a gente non ragione già un mese, sta cosa non può chi, non può chi.

vita, da Carmela si è salvata, ogni d'una ha fatturata, un'uvasa che se dà, yam yam, maresciam.

buone cungette, mine che fa scala, Vicenza e Cina sono tutte miese, o farmacisti aggiunta comunale, non sanno chi parla, chi parla.

0: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TV Sat sul canale 646.
1: Gabriele Vanorio. O solo mia.

0: sto cane. Scusate, giovino, io so bisnonno. Sono tornato proprio molto ospitale. Ah!
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Francesco Malapena Leone. Canta per me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Miranda Martino, A Francesa.

giornalino meglio la controlla, ma vena sede chiudesse d'amore, quant'anno a Carmenella la guaiava, ma piccia come fosse un bengale, e faccia curare l'acqua.

questo marito che l'ha adoronata, ma parotella tanto che ha giovuto, però non tiene sangue in te vena, e sì che è lunga come

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Che sono tornato a fa'?

0: Anna Magnani. Agge perduto suon.
1: È notte chi ne si è addormuto male, ma sto scetate spase ma sto cuore, e voce notte si sono fatte rare.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Silvana Martino, a Mulignana.

0: chiama magari. Stiamo contento? Di quando navica e po'. Non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa.
0: Ma di
1: a te

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 settembre. Sono le ore 10 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nuovi picchi nel caro carburanti dalla riduzione del taglio delle accise scattato ieri, in attesa che domani scatti invece il price cap annunciato da Eni. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi che non piace al mondo dei gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Prende posizione la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. Si indaga sulla morte di un 15enne nella campagna di Lodi, rimasto folgorato mentre scalava un traliccio dell'alta tensione. Il giovane si è fatto un selfie poco prima di toccare inavvertitamente i cavi elettrici. Non si esclude una sfida social. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri. La consultazione interessa, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Formula 1, il Gran Premio di Azerbaigian, a Baku trionfa Russell, che arriva davanti alle Red Bull di Verstappen e Ajar. Quarto Leclerc, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ed è tutto. A più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Giacomo Rondinella. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

voglia bene, tanto, tanto bene. Lontanate in un pozzo più campano, una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. A bocca tu s'accosta più vicina, e tu t'astrigna a me più appassionata.

proprio poche lune, è come dolce che sta serenata, a bocca tu s'accosta più vicina, e tutta strigna a me più appassionata.

0: Canzoni napoletane. Te voglio ben assai.
1: Ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina, un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non ti trovo. O portiere da nicchiava, dove è andata? A Saliballa.
2: Io mi metto ste cadenti in bocca, poi non fuma. Non c'è vica e non mi accatte lente.

sto vestito grigio scuro, si è cambiato di colore, mo si è fatta verde chiaro. Era un abito di papà e mi ha detto il custodore, non lo posso arrevutare, l'ho troppo arrevutato, vi consiglio dove sta. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci, che è ridotto quest'uomo per te. Ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina, un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non ti trovo, o portiere te una chiave. Dove andate? A festa e balla. Mi commuovo e penso che ti faceva parte della tutte sere insieme a me. Ma mi faccio solita.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Gabriele Vanorio, Santa Lucia Lontana.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gennaro Pasquariello, usurdata innamorata.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Umberto Urbano e Manfred Gurlitt. Mandolinata a Napoli.

quanta cosa da già fa, che sta bocca con mummela, dammi zitta e non tremare, di marito ben Michele, non mi

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
1: Giuseppe Valdengo, Avucchella.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Alberto Berri. Scapricciadiel.

0: forță, nu poca chiovă, nu poca stracqua. Torna chiover, schiova, ridu solo con l'acqua. Ne uscille freddogliuse, aspetta che esce sole. Un goppo terreno infuso, sospira nebbiola.
1: Marezza nu poca chiove, è nato poco stracqua. Torna chiovere schiove, rido solo con l'acqua.

stato poco stracco. La uccella freddigliosa aspetta che esce solo.

0: era tu poco stracqua.
1: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Tito Schipa. Era da maggio.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Franco Ricci, Mergellina Blu.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giacomo Rondinella, statta vicino a me.

0: Roberto Murolo, Lusingame.
1: Forza sarà sto cielo chi ne stella, Maria, Maria. Forza sarà sto

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 settembre. Sono le ore 11 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Gabriele Vanorio. Tarantino.

ha già fatto una pigna, ma con gusto e piacere. Ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma facendo con tutto, con casone a campana, con il orgia catena, ma tu Luciano mi ha fatto un

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Gastone Limarilli, Voci Notte.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Orologio. Oh, capisco perché sei il che non lo trova. Steva a Pisa. È chiuso fresca. C'è rimasta solo l'uovo.
2: Che

to see. Bella bambino carmine poppa, non poppa se fatica.

0: tiene visto gambe pava, cicchi gnacchi tanto se, o Simone che friago, rompa le pesche al tabù, a rumene che roba fai.
1: Con matanda vira nizza, dalla scina schizza schizza, fino a panna non scavo.
0: Che si arrumbre scugnizza.
2: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
3: Beniamino Gigli, Nasere Maggio.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi e te passa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà, sto chinire, impazzisce o gelatiere. Un ragioniere non riesce a ragionare. Un cantiniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda te. Mentre un cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te passa. Si una pupata e tutto vicinato, oh, oh. Sospira e fa. Ah, sei una

siete passati. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa ah, sei una bontà. Questo occhio nero impazzisce o gelatiera. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantoniere sciacquano.

0: passeggia somma e dici: ma chi è che quando passa mi fai venire una mossa? Ho le bocca rossa che sfizzi e te va sa. Si una pupata è tutto vicinato.
1: Oh, oh.
0: Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah.
2: Enzo De Simone. Non è Carmela mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Alberto Berri, Sinceri

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Tito Schipa. Canzone appassionata.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Aurelio Fierro. Serenatella Shue Shue.

0: Kist, io misi il rose. Kist, io misi l'amore. Se fa l'aria di rose. E ninna scontrosa. Scontrosa non è.
1: Ninna bella e stu bel paese, cantata, cantata, felice con me. Primavera va porta per casa, nas mani e calore.

0: cose, con mangia e con me.
1: Canzoni napoletane. Passione vera.
2: Fausto Cigliano. Tu sei una cosa grande.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 settembre. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Buona domenica, terzo giorno del viaggio in Francia di Papa Leone. Oggi a Lourdes sentiamo Alessio Galea.
3: 150.000 fedeli stamani alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede è tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia. L'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero.
2: Mosca oggi la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina, dove continuano i raid russi, almeno 3 morti e diversi feriti tra Zaporizhzhia, la capitale Kiev e l'oblast di Odessa. L'Europa fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev, l'accusa all'ONU del ministro degli esteri russo Lavrov. Nations League, dopo l'esordio amaro contro il Belgio, la nazionale di Mancini torna in campo contro la Turchia, almeno 5 cambi di formazione. Fischio d'inizio domani a Bursa alle 20:45. Ed è tutto, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Rare cantica, il canzoniere. Pappanella.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Valentina Mastrangelo. Canzone marinara.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Beniamino Gigli. Funicolì funicolà.

0: canzoni napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina, un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non ti trovo. Un portiere da nicchiava, dove è andata? A Sali Palla.

tre anni o porto sempre a casa. Come va a fare? Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà. E mi ha detto, musatore, non vuoi passare a raputà? L'aggio troppo a raputà.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo, o portiere di nicchiavo, dove è andato?

0: che ha ridotto quest'uomo per te.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Alberto Berri, non mi voglio fare sorgente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. In questa giornata di domenica la presenza dell'anticiclone sull'Italia sarà garanzia di generale stabilità. Al nord cielo sereno poco nuvoloso con temperature del pomeriggio fino a 26-27 gradi. Anche al centro una giornata soleggiata, punte di 28 gradi sulla parte tirrenica. E poi su delle due isole maggiori sole, un po' di variabilità solo sulla Sicilia, ma anche qui basso rischio di temporali. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
3: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
4: Giuseppe Milano. Evviva Alfredo.

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente Cagner e che sta nazione c'ha volu democratico, ma che sto ognuna ritta non c'ha per dimmi in chiacchiera con l'Alfredo Smith. Zima con lui a lucca tutta gente, con Alfredo Smith presidente, e viva Alfredo Smith!

l'amma che me è smitta a dove andrà a trovare. A sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente cagnerà che sta nazione, c'è voluto democratico, ma che sta ogni una ritta.

0: continente. E viva Fred Smith!
1: Tito Schipa, Surdate.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gastone Limarilli, a Canzoni Napoli.

0: Nilli De Sciarni, Sciudezza Belle.
1: Bella figliola che ingannata tante, sa schiettare niente le puntate, ma si da faccio vedo a tutto quanto, dimmi 44 innamorate, tarararalla, tarararalla. Amore, gioco spazza di onda bella, la rapo sta presto, non la rapo, e ti ho mangiato, voglio ammara bella, ha fatto una poca e con te capa, con filette, con giustino, vedo che sei una bambarra, se mi canta e vinto sì.

sta tutto si partite, ma è fine che da sfida la pannante, odio e papà, e tu non ti mai c'è.

paese. Volete passare tutti in chiusa, balla faccia la dimata con pinte, da tutti non gli andrà una scusa. Tarararana, tarararana, dove lascio la radio qua in mente. Questa che va a capo da tutture, dilla che sono barante di strumente, nata con una bruia l'anno del suo. Tutto vito, vanno in nome sta cantora, si fuori in San Rodrigo l'organetta,

0: le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Roberto Murolo. Dove sta Zazà?

da fenestra. Famma affaccia a Maria, che stonga mie savie sperute da vedere. Non trovo nulla di pace. A notte e faccio giorno. Sempre perché attorno speranno di parlare. Oi Maria, quante suon che perde.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 settembre. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Buona domenica, terzo giorno del viaggio in Francia di Papa Leone. Oggi a Lourdes sentiamo Alessio Galea.
3: 150.000 fedeli stamani alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede è tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia. L'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero.
2: Mosca oggi la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina, dove continuano i raid russi, almeno 3 morti e diversi feriti tra Zaporizhzhia, la capitale Kiev e l'oblast di Odessa. L'Europa fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev, l'accusa all'ONU del ministro degli esteri russo Lavrov. Nations League, dopo l'esordio amaro contro il Belgio, la nazionale di Mancini torna in campo contro la Turchia, almeno 5 cambi di formazione. Fischio d'inizio domani a Bursa alle 20:45. Ed è tutto, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
5: Enrico Caruso. Mamma mia, che ho voce!

0: Canzoni napoletane, tutta per me.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Fenest caluciv.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Beniamino Gigli. Mare chiaro.

0: Non vuoi parlare se io divento per te? Miss, mia dolce miss, scavami la fossa che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzo dì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice, mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara miss, non vuoi parlare se io divento per te. Miss, mia dolce miss, scavo ma fosse che hai more per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Ferruccio Tagliavini, Coran Grad.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Nunzia Marra e Gino Di Procida. Puddispiet.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fonola Band. Nasiri Maggio.

0: canzoni napoletane. Voglio a te.
1: A sta Luciana che passa e spassa, scialli, lusso, pettenis. Poi una settimana mi ha faticass, poi a fermass. Le dicess, io non vi chiedo niente, ma datemi un permesso. Vado un vaso, goppa pettenis.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Maria Paris, com facet mammata.

0: Canzoni napoletane.
1: Roberto Murolo e Enzo Gragnaniello. Strada anfusa.
2: Ma dice non so affatto.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gastone Limarilli, O paese rosol.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 settembre. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Coppia Voccia e Natiel C. Azitem Cutignos.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Milena Gagliotta, il Lampadina.

Nil, che pigliatil, nuvas, puzzeril con macchesta ucchiel, che para narusel, nu poco pucurilla passionatella.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Franco Ricci. Santa Lucia.

0: sempre con te.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
2: Enrico Caruso. Tu che non chiagna.

0: Vincenzo Marmorino. Oi lì oi là.
1: Carme quando te vega, carme quando te vega, carme quando te vega, mi sbatto coro. Dimmelo tu che questa, dimmelo tu che questa, dimmelo tu che questa, se non è amore. Che se amore, oi lì oi là, e d'un cielo a mamma tua,

bella Giuditta, così signor Calante, cantate pure voi che non fa niente.

0: chi è napoletano canto con l'amore.
1: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
2: Aurelio Fierro, La Mogliera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Titta Ruffo. Suon e fantasia.

0: Canzoni napoletane. Ma già innamorate te.
1: Istu cor e masti forcia. Sempre in faccia a forgiatella. Mina, umantece e martella. Punu cor angatanà. Ma però, stu cor è tuost. È nacciare consistente. Camartiello e fuoco ardente non ci può faticà. Sta canzone, ven a te, Catarina.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo, Nemica.

voglio, io ti giuro innanzi a Dio, voglio bene sulla te. Una vita e credeva sta bugia, che era tutta vita mia, ci credeva e sai perché.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Vera Nandi. So chiacchiera.
2: Napoli lo succede, dice la gente, che era semplice e che era più bella. Casi scialava.

automobile, ti sto cucinando e llevati via. Luce ogni sera, è luce ogni colore, è chiuso pannamato, te canzona, per radio, su tutti i strati e vicoli.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Mario Abate, Catena.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Gastone Limarilli, Monasteri Santa Chiara.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 27 settembre. Sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Giovanna, indifferentemente.

anche bianco. Quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Ui, e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: Angata, s'accomodai a signore. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò. Io sospirai vedendo la tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signore. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo. No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca ya, signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo tram, a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende e mi piglia in un taxi a 20 lire all'ora e a Frisia ce niente, ma io solo ca signore. E allora io senza scrupolo ma comincia a lanzare, ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna? Allora feci subito necessità virtù. Ma a Frisio ci mangiai, ma 200 lire più. Tornammo, immaginatevi. E stavo con l'occhio fuori. Finché all'hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Caienna Patrasì a tutti presentavami. Presento mio marito, ma avevi scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma ti da camera, e s'assettai a signor. E allora, mentre proprio capia Steve, mi abbracciò, vicino alla porta, tup tup, sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri ni smoking. Cogunda da signora. E allora curioso ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo 2083. Oh, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di taxi, 200 per mangiare, 2000 e tante di camere, e che sta con buon'ora. Cacciamo anche in Napoli, carissima signora. E allora, senza aggiungere manco noi e noi, piei un cappello e subito me ne scendete là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e gente a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: cavi vecchi panova non sa da mai cagnà.
1: Canzoni napoletane in the note, la passione napolitana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Peppino di Capri, Nutantilli Cor.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Roberto Murolo. L'Ariolà.

0: Canzoni napoletane. A voce rocore Napul.
1: Non c'è bisogno di tincare, pandovina, con c'è. Come facette mamma, o saccio, meglio di. Vuoi sapere, cringiamo a tette. Ma te dico tutto cosa. Nupanare, china, tutti i fravoli e sardine. Mela, zucchero e cannella. T'imbastai, sta bocca bella.

Poi pura sera cada braccia Napolo, pura guardata sua. E vai trovata la fusione splendida, la voce del futuro. La voce che ti piglia ogni momento, non so chitarra e non so manduino. E ho sola.

la taglia un paradiso e taglia paglia quello che dice la voglio cantare. Qua parte il nuvolo con barca all'estero.

A Zoe Carinza all'occhio lo può leggere a testa di tuo cuore. Tu vuoi sapere che adesso voce amante che il nostro ci avvicina puntualmente. È smania, è desiderievo.

La taglia un paradiso che è bell'inferno, che tu mutilla, che è perezza. Le bocche strane, non so che strane, la distanza.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Adriana Martino, Carcioffola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 settembre. Sono le ore 16 e 5 minuti.
1: Gastone Limarilli, Anima e Cor.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker, con la frase apri canzoni napoletane.
1: Domenico Modugno, nisciuna può sapere.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Miranda Martino e Spingle francese.

Prodeșist sina ser imagine. E moti no curaggi me la sa. Sto chiedo in un su sincer. Comma quanna mon contrasta. Comma quanna me decista. Voglio bene su latte. E tra man ma giuraste. Con una mano in goppo cor. Non so scort. Ubrim amor.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Ferdinando Rubino, Roselle Maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Aurelio Fierro. Uè, che femmana!

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Maria Paris. Doe Paravis.

0: Gionchiel, pazzarelle.
1: Tu canta e vuole come a palumelle, tappicce luce come una stella. Quando siete cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella. E voi tutte vasero mun, perché si vuole

Tu canta e vuole come a palumella, tappicce e luce come una stella. Quando senti cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i passarella. E voi tutte vase comune, perché si pure tu si cresciute, che siente piccerella come una creaturella o i passarella. Passarella mia o i passarella, l'occhio tuo sono due gocce sole, tieni a voce rugare.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Non ti posso lasciare più. E mo giuro per giurare. Come mi giuraste tu. Per forza. E quella che mi vuoi parlare. E chiuda la radio. Ma per destino. Già nu pianina. Torna a suonare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 settembre. Sono le ore 17. In punto. Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Franco Ricci, dincillo tu.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto De Simone, Tarantella, Oi mamma camoena.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Marcello Colasurdo. Candelora.

arriva sempre sta contenta. Io non penso che a te sola, non pensiero ma cu-

La rondinella partenna ha scritto po' cielo a Dio. E mo come dice a Dio, pure tu, parto tutto il mondo con te. Solo settembre resta con me. E mo tutte le cose belle che so, niente, non so niente. Perché solo settembre resta con me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
2: Gabriele Vanorio torna su Rienta.

0: canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Mario Abate. Palomma.

una casa da vitaia in coppe quartiere, ecco truccata, te mannavo, mi è tu

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Maria Paris. Canzone appassionata.

banda di Pignataro e suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezzo a tutta quella gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

persone, bandarelle e processioni, e se può dimenticare, c'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh, Madonna!

0: Dottore! L'amerò.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Tito Schipa. Passione.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Ria Rosa, l'americana in Napoli.
2: Street, paro street, come push, il push a te, lo fa fuori che sei ritto, ma come

Buona!

0: farla da sopra. Però o solo canta calla, la non lo può trovare, o cavallo che si passa, va a farci suggesta fa, che e parla quando manda 5 pezzi, basta, va!
1: Fa di calla me!

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 settembre. Sono le ore 18. In punto. Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Franco Ricci, Camp e Muore.

zitta zitta doce doce, t'aggia di te voglio bene, zitta zitta doce doce, io to voglio far

sto corampietto non capisco niente. Sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, tacciati, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce, io te voglio, fa capire. Sono veramente innamorata, non esiste un peccato quando sto vicino a te. Ah, amore, zitta, zitta, dolce, dolce.

quanto è bella Napoli. Napoli è bella assai. Non l'hai vista mai. Più bella. E come mo. Come mi scordo, cielo. Tutte le canzoni. O mare. Come mi scordo. E Napoli. Come mi scordo, mamma. Come mi scordo. E te.

0: Napoli bello, io si sempre tu, si sempre tu.
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Giuseppe Taddei, Napolo Cant.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
2: L'automobile è un veicolo, tanto passe c'è pericolo. Chi dà chiappi in dal veicolo, mi sta matta l'on pericolo. E se a prima solo l'uomo o potevano portare, ma che aiuta mani e femmina, e per nude cammina. Così ogni mattina, che da folle a strada stretta, a signori e a signorine metti in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto, San Babina per guarda, quando l'hanno messo sotto, non ti arriva più a salvare. Ma a scantare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, gli escio guardie coppi secolo. E ogni tipo il corso pubblico, ogni tanto è una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male il prezzo, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. Ecco, volete vrella, quando la signorina va l'indovicola e si mette a pompa, si fa la folla così. E già, perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Ma che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Se pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorini all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante vi attira, e quando vega femmina con manubrio in mano mi consola. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, oh, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andar fino a Retina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri,

0: State ascoltando Canzoni Napoletane.
1: Giacomo Rondinella. O sole mio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Orchester des Teatro San Carlo. Ite vorria vasà.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Maria Nazionale, Tarantella Luciana.

mil, che pigliatil, nuvas, tuzzeril con macchesta vucchel, che para narusel, no poco pucurilla passionatel.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
1: Augusto Ferrauto con Masaganda a Napoli.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Tito Schipa, Voce Notte.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Teddy Reno, una voce, una chitarra e un po' in una.
2: Una voce, una chitarra e un po' che luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 settembre. Sono le ore 19 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
2: Francesco Albanese. Napoli bella.

E nessuno fa niente per senza niente, questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldi. Garibaldi combatteva, combatte pure tu. Hai ragione, la vita che sei, è una morte, è un combattimento, e chissà quanta battaglia stai facendo. E sennò come si spiega?

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
1: E non sta bene. Sei una vigliacca, Marì. Mi spacchi il cuore. Ma fai cilecca, Marì. E non ti faccia sci. Te scassi sci. Se tu riesci con me, te compri sci. Si può, trova sce. Povratti. E non sta bene, Marì.
2: Bella con l'occhio, bella con la faccia, bella la stella, sì. Tu gusti bonde stelle, ma bruci il cuore, ma fai morire. Aveva ma sposato.

se poi trovi scesce, povera te, povera te, i discassesci non ti compresciù e del tuo scesce io me ne freghi, freghi. Piangi, e perché piangi? Noi quello piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia, si è messo il cupolone e i pantaloni, le scarpe piene e i chiodi, a sciarpe e lana, la donna che ripudia la sottana non è donna, sai?

Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana. Giacomo Rondinella. Luna russa.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Alessandro Valente, Tucano Chiagna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nuova compagnia canto popolare. Lo Guarracina.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Lina Resal. Suspir i Capmont.

me fuggivando, io corpo.

0: canzoni napoletane, armonie, senza tempo.
1: Concetta Barra, una murata mia.

Ma son briacati sol, ma son briacati mar. E l'occhio, este figliolo, rivarca di lampar. Ma tremmana e parola. E voi sapete che? Ma son briacati sol, ma son briacati ti.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 settembre. Sono le ore 20 e 2 minuti. Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Luigi Infantino, Autunno.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Domenico Modugno. O sole mio!

0: Alberto Amato. Non la penso proprio più.
1: Quanta volta m'ho incontrata, sempre solita parlare.

Mo se fatta Santarella, sa la spissa con passà, e sta buona pizzuchella pure santa, buon canna, pastuca.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Giacomo Rondinella, Lazzarella.

0: Canzoni napoletane, anima e cora.
1: Ma che steve rimare con maddur stasera, tutto munna ma pare più schitt e più allir. Non saccio perché. Vieni qua, Luciano, tu ancora a spadella porta d'inti e capilla, sa femmina bella che hai voglia vedere.
2: Che

già fatto una pigna, ma con gusto e piacere, ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma prendo con tutta, con casone a campana, con il orgia catena, ma tu Luciano mi fa con

0: ma come chiove.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Le previsioni del tempo in Italia.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: Esordio settimanale con la presenza dell'anticiclone su tutte le nostre regioni, o quasi, solo la Sicilia con un po' di variabilità. Al nord quindi una giornata di domani, lunedì, con cielo sereno o poco nuvoloso, temperature del pomeriggio che si spingeranno fino a 26-27 gradi. Idem per il centro Italia, giornata soleggiata, addirittura su Toscana e Lazio saranno possibili quasi 30 gradi. Per concludere il sud con un po' di variabilità su Calabria e Sicilia, ma basso rischio di precipitazioni, altrove più sole. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Lina Resal, cioccolatina mia.

una sfogliatella di Caplis, di Caplis. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei zoccosa come un bombo.

in allamento, vada va te. Così una sfogliatella ti capisce, ti capisce. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei dolcissima come un bombo, vuoi ti scusare.

0: una sfogliatella di capisse, di capisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un tombo, sei giocosa come un tombo, cioccolatina mia. Sei una sfogliatella di capisse, di capisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un tombo, sei giocosa come un tombo, cioccolatina mia.
1: Felice Dobrilla, a tazzi e caffè.

0: adesso viremo che bello arriva.
1: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
2: Enzo De Muro Lo Manto, nottata napoletana.
3: Notte silenzio, stella nisciura, tanto chiaro resta luna.

0: Maria Rosa. Fresca, fresca.
1: Oh, zambido, sou galo.

che bellezza mi ha di da che là. Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così verso che sono assunta.

da casa, cazzo mi sono 23 ventilatori, se mi viene a fammura, e lo dico ti assa, fammo mio, come ti viene, questo caldo che è l'inferno, sì, ne parlando in dall'inferno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare. Mimì, non può carogna, perché io non mi voglio riscaldare. Voglio restare così come stonco, fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così pensa che sono assurdo. Si guadagna la salute. Che piacere!

0: la stanza da dormire, facemi solo gli azzieri.
1: Con piacere, guagnate, come addorsa chi ha con sé.
0: Come pranzo tutti i giorni, quattro fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè.
1: Ah, che lo frappè, mi rinfresca la gola. Beh, ma credete, a botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero. Fresca, fresca, sola, sola, una persona si consola, così parte che sono a

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Tito Schipa. Anima e cuore.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Massimo Masiello, Amo Lignana.

0: già, ma magari fammi contare il doppio di quando naviga e fa non dico niente più.
1: Guaglio non mi sacca,
0: ma di
1: attenga sì.

con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriavo con nessuna. Io mo non sopportavo.

0: sera, punto mezzanotte. Son detta vasce una scampanellata, scendete mi zigrara e se botta, ma se te faccio afflitta e sconsulata.
1: Si bella infama assai, peggio una cara, ma i moro.

canta per me stanotte una canzone. Tu casi bella e tiene la voce rora. Canta a me stanotte e casi mora. Mora sentendo una bella canzone. Canta una serenata di marinara. Cada tanto tempo non si canta più. Mare, stanotte quanta barca a mare. Ma tu non canta. Ma che pensi tu?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 settembre. Sono le ore 21. In punto.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
2: Mario Abate, Reginella.

0: Canzoni napoletane. Annamorata mia.
1: Domenico Modugno. Strada anfosa.

perché medita Dio? Perché una volta eri felice con me?

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. Guapparia.

Roberto Murolo. Uvash.

meglio che la bella zitta, o sta con loro quando si marita. No, stu vasce non è vasce, è una reggia meglio reggia, e sì signoro pate masterasce, e sì signora mamma in pagliaseggia.

0: mamma in pagliaseggia, m'hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia, capo sbaglia è nata là.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Rosa Ponselle, Maria Marie.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Gina Lollobrigida, a francese.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Peppino Di Capri.

0: Canzoni napoletane e stelle Napoli.
1: Muovo conto. Muovo dico perché sono venuto qua. Tup tup, Mariscia. Ha rapito, Mariscia. Ha sapito Carmelina che sta a casa in coppa ascesa. È una mala chiappa. È un beso. Voi la vita fa restare.

0: Buonanotte, Mariscia!
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Franco Ricci, Nasiri Maggio.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Lina Resal. Ros miezi ros.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Enzo De Muro Lomanto e Palom.

vita sta in tutto. Ho fatto che la mamma

non bella, quando ne ha fatto una frisca non ne fa.

0: ma l'ultima, la coppia vanno in fine con papà.
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
2: Nilla Pizzi, Napoli, sole mie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 settembre. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Renato Carosone, Luna Russa.

0: le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Maria Paris e Stelle e Napoli.

Ma son briacati sol, ma son briacati mar. E l'occhio, ist figliolo, rivarchi di lampar. Ma tremmana, e parola, e voi sapevo che. Ma son briacati sol, ma son briacati ti.

State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio. Torna maggio.

Sì, no, tu bandolera, buon bastone.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Mario Abbate, Mare Verde.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo Fusco, O Paese do Sole.

casa guata, ma mi ha detto chiagnere a sta politica. Ma è vero, non è vero, tanto tornato a Napoli, ma è vero cazzo che ho treno e vengono in stazione, quando c'è un

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Franco Ricci, a figlio Rugafattir.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giuseppe Milano e Ted Levi, Barcona solitaria.

sto pensiero è stata che sta via. A tu la stai bene nella mia. E ci perdetta meglio libertà. Tu ne senza nessuno.

0: Canzoni napoletane. Io te vorria vasà.
1: Uso ciariel, sotto sto traina canta puris, camo fa l'amor, che terra e fuoco, e chest, e sto calore ngapa, de ghiuta, e non va facam.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Gennaro Pasquariello. Serenata a Selassie.
2: Tu che ritta, Selassie, capo forse vuol forre, ma chi ha fa, fa salla, loro non può sta. Ah, tu hanno può capire, capo forse te ne hai. Vai che là, non parla, senza servietà. Ah, che ci tiene di te, ciaravella, Selassie. Rida che per ne sciaglia covella, Selassie. Tu insomma, che cosa bella bella,

quando attorno a te non ti piglia mai per lì. Schiavacca, canialla, roba che non va, gentile Europa, ha perduto scuorna. Ministro, diri, causa, notte e giorno.

0: società a Ginevra ancora sta. L'altra te, pescia te, cosa sta a me. Ma l'Italia, la che fa? Porta loca civiltà. Come dici a cucinella, tocca lì. L'Italia d'oggi, tanta giovinezza, e la sì. Ghiacciare tempo, spezza, e non si spezza, e la sì. Chi ma governa, è roba che si apprezza, e la sì. E tu con tanti stomma vuoi correre, batte!
1: Jimmy Roselli, Notte Lucente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 settembre. Sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Renato Carosone. O sospira.

0: senza che sfizziete va sa. Se una pupata è tutto vicinato, sospira e fa.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
2: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
3: Giacomo Rondinella, Maria Marie.

0: Roberto Murolo, scomunicato.
1: Ta ricordo t'aspettava din da chiesa do Gesù. Tu trasivei, sospirava pure tu. Poi veniva leggia leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già.

fatta croce, voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi poteva immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva a ripassare.

Io mo so scomunicato dinta chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non c'è traccia proprio più. Ma tu no sei sempre stessa, tu sei sempre che là, che ti senta ancora a messa.

basta solamente una mandolina per vantare il trezzabella e l'occhio rosa. Nari e sardina, nu file voce, nu cor ardente. Caride e chiagna, vo sembra cantà.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Alfredo Bascetta, Mamma lontana.

un candelino molto grande e niente lotta quando sei sposata a chi lontana te succede e piange ti stai lontano tu dal vuoto di suoi fino a pensiera vanno a si abbassino.

la piccerillo fu fatta a carezza, cresce a cerchete dalla figura, da ogni malattia e pavietta, guarda notte pure d'indoscura, vai sovenuchiella coi compagni, vai a filonasca.

Parla la mamma, tu sette d'ora, che tu supera tutto ogni rispetto, pure i poeti dicono che allora.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Mario Abate. Indifferentemente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vorrei sapere che si marita, facita sembra faccia amareggiata. Ma voi quando è più brutta va facita, più bella luce mia va presentata. I moro saccia si va na cogita, ma questi male frigida nozzi che è parita, sotto tenito zucchero e a coppa marsita, ma è tanta che ha già mutato.

0: vita, ma è tanto che già mutà, è tanto che già girà, godoce sotto la tazza, fino a mocca m'ad arrivà.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Rosetta Pampanini, O sola mia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.

0: canzoni napoletane. Ma son innamorate te.
1: Mo non so più concetta, ma so Lilli Cangì, chantosa, prediletta, avete voglia di chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnolo, ma son nato con Timola, metta coppa.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Giuseppa e Natale Romeo. A più bella!

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 settembre. È mezzanotte. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
2: Giacomo Rondinella.

l'amore con me. Si la spina, si tormenta, si pena, ma non voglio nessuno.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Roberto Murolo. Mariannì.

cura. Oh, anzi tu, che un dolce rumela. E babbo, ma ciò dica papela. No, o segreto tenghio con mare. E perciò parlate chiara, caccia fa, caccia piglia, che ce vuole.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ai, su tornata, per non te la sa mai più. Perché dinta a chi sto coro, già stai solamente tu. Quanto è bella sto cielo, quanto è bella sto mare. Tutto attorno a me, ora che è tornata la gioventù.

0: rimane.
1: Ma Murcia partì stasera, l'un cane no, non ci resiste più.

paura, sì, se fosse tutto vero, se la gente avesse detto verità, tutta ricchezza è Napoli.

Carlo Buti, Roselle Maggi.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: GG di Giacomo, o su Spi.

fa. Ah, e che bontà. Non ho vita con partire, non sapore, guarda a te. Mentre lo cliente a coppa seggio, tu mi dice, ma chi è? Tu quando passa, mi fai venire una mossa.

0: siedeva sa. Si inabupate è tutto vicinato, sospira e fa. E che bontà, e che bontà, e che bontà.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 settembre. È l'una. In punto. Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Giacomo Rondinella, Anamecor.

sembra cantare. Perché se canta a Napoli, tu vuoi sapere

0: Canzoni napoletane. Sì, como zucchero.
1: Ciccio Ranello teneva Nugalla e tutta la notte giva a cavalla. Esso non giva senza asella. E chisto, io galli Ciccio Ranello.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Giuni Russo torna a Surriente.

0: canzoni napoletane, armonie, senza tempo.
1: Dusolina Giannini, la fiera del Mastandrea.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Giulietta Sacco, con la senza mamma.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Mario Merola. A città e vol Chanel.
2: E chiama, vieni con me. Ti faccio vedere Napoli quanto è bella.

Chi dice che l'amore è novellina amara, o è nata senza cuore, o non ha saputa ma. Dincelo tu, Marie, l'amore che cos'è? Che mette mbietta a te, mbietta a me? Dincelo tu, Marie.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Warracina.

0: Montanès.
1: Canzoni napoletane, te voglio ben assai.
2: Mirna Doris, o paese do sola.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Franco Ricci e Rubino Profeta, un duo.